se ciò che ha nel nascoso non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice avendo ogni vizio in sé radice, poi recede della meretrice.